0: Bravo.
1: Bravo.
0: To Charlie.
1: Charlie.
0: Med 20 Alpha.
1: Alpha.
0: 20 Bravo.
1: Med 30 Alpha. 30 Bravo.
0: To Charlie.

0: Alpha.
1: Navy 3 Alpha.
0: 3 Bravo.
1: 3 Bravo.
0: 3 Charlie.
2: 3 Charlie.
0: 3 Delta.
2: 3 Delta.
0: Med 30 Alpha.
1: 30 Alpha.
0: 30 Bravo. 4 Mobile. Delta.
1: 4 Delta.
0: Med 40 Bravo. Charlie. Bravo, excuse me.